Entendu na quero begino gascuno sai da tu sul cacciu su baricot e si